c'è l'acqua. Il giorno sì, da qui, il giorno che non c'è l'acqua, è un parito.